0: Data Cesare quello che è di Cesare. Poli due. Chi la fosse? Lui l'ha fatto. Telefotini, Andrea.
1: La Giola ha sbagliato con i voti.
2: E ora ti preoccupi, se puoi venire anche se.
0: Fai gol corretto, dai.
1: Andiamo a venire se.
0: Cos'è fuoco?
3: Corretto lo fuoco.
1: E sei su Magnu, e sei su Magnu, sì.
4: Ma hai pazienza.
5: Dai, capito.
4: E non stiamo a sgarro, dai.
1: Là, con il tuo giove, gli sei, sì. Marco, Vittorio.
3: Marco.
0: Seven up.
4: 30.
1: Sega, Vittorio, sega, altri 4.
4: 30, 4.
3: 4.
1: Ma fino a 4. E dai,
3: io tu.
1: 4 e 3 e 7, niente, niente, 4 e 3 e 7.
4: 3 e
3: 7. 7.
1: 7.
3: 7.
1: 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.
0: Ma cavolo, non sa male! Dai, questo
3: terrasso!
0: Non ho affari,
4: Vai, scappa!
0: Tutto fa apposta, ti dai! Oh, merda, che te ne! Due,
4: due,
3: bisogna pigiare
1: il Gianco!
4: Sì, Gianco!
0: O che è russo?
4: Dio, così che paga appunto.
0: Abbia che è russo?
3: Oh,
0: era rosso. Era russo.
4: Ma sta fermo, ti avrei che sta fermo.
1: Era russo. Oh!
3: Aia.
4: Mi ha la zero.
0: Ma colpa la mia, tu hai fatto il sempre con lei per forza. Tu hai che te eravamo
1: di te, temi,
0: vabbè,
1: vedi che te
0: fermuti,
6: il fenomeno non sta calibrato,
1: tu sta nel sito, ma che ti parli,
0: vedi che ti ho stimolato, ne fa un
1: altro, ammettimi come ti vesti, ma tu sto bene, ma tu che bene, sentendo come mi metto sto bene,
0: a mia chi ne fa un altro lì,
4: mi fa fare, dai, vieni appunto,
1: dai, vieni appunto.
3: Perché non si fa
0: neanche? Dai, che lo devo? Tutto a fare il
3: vento,
1: non ho bisogno di niente.
0: Bro, Romano.
3: Punto rosso?
1: Addio, siamo agibili.
4: Faccio fare?
1: Due. Due, così è vero.

0: Non è che guagna io sempre un Paolo, ma se non lo guagna, se non puoi fare che
1: la Roma, dai, mi chiedono un punto.
0: Bravo Romano,
2: che torta lunga,
0: non
2: me ne vai.
3: E questo niente, ma ti gioca tranquillo.
2: Lascia
3: che ti scurda.
4: Luca.
2: Noi mettiamo tempo di guerra, però di tempo io.
5: I'm a...